Non lo senti che fiato te ho? Mi ha chiesto un ballo, io per educazione ho detto sì, ma per un ballo solo. Qui sono due ore che sbattevo il culo. Tu balla, balla sola, io la mollo. Vado a portare gli app e lo sgabello. Senti che roba, guarda che